0: tilka ilia su. Ova inu su amali, osi tasi leo awala e fai nuvi, una ta tauta ma fai suka. E fai titi ane ilo le ingvai su amali.
1: E pes dale vai.